0: Somos Radioactiva.
1: FM Radioactiva.
2: Radioactiva.
3: You're my spicy margarita.